Saltiamo motorizzato! Va! Va! Tremendo! Applauso forte! Incredibile! Grazie a tutti!